Aquero DJ Helip ambe se canto che cante bersiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen. On escuto Tomas Cosse din la bostro emissiu Furoburo.

vestirti di un geishik e rimbalzare come un clown, ma il cuore barbaro, barbaro, barbaro, ti capisce come sei, lui ti conosce come sei, non basta un attimo, attimo.

ci va il tempo che ci va, se tutto il tempo che ci va, anni che vibrano, guardano, sfiammano. Il teatro ha recitato sulla mia faccia i personaggi che voleva lui e non volevo io. Più lieve superficiale, invece il cinema ha detto per favore, silenzio si gira su me.

mai sola la giocata. A me già tanti ricordi, ti aspetta tutta la